per il giorno che ti ho abbracciato. Subito dopo mi hai baciata. Non so più dove è successo, vorrei solo dirti merci. Cerchiamo la grande avventura, cerchiamo ovunque, cerchiamo